0: 19:45.
1: Waikigu, shukjakiwan purinika.
2: Imata pasa hungiari wambe.
1: Shukuitzaguta munashpa, parra chita no shashpa mari purini.
2: Kanga, pinga imanda, baitapas mi perderingiari. Parla chie wambra, parla chie.